Scemga e sul cianguciana di erani. Cosor di me c'è in canserga, vorrei volurisci in che scemda, si destan vorhed serani.